mama tenung meriten tajicit na rarandar ul ma dal kondren marke ara india ngol mai oi oi ra ara kokoro tondre mala jicit na marka perwala